0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Aurelio Sellés Portiento, a la guitarra Ramón Montoya, grabación de 1928.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Diego Clavel canta Soleá de Jerez con la guitarra de Antonio Carrión.
3: Hola, Antonio, vamos allá.